0: Ozziamo, Varga.
1: Joyeux Noël.
2: Kalan Kristuvina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselih Svijet.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.